dovessi volgere, se tu l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, quel che a luglio si troverà, se tu il cuore ci dovessi volgere, se tu l'indice dovessi